0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XFM 95.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La hora exacta es 1:20. Pontexa 95.5.